Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

What?

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tu.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Blue camera.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest e avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortone.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo.

0: ti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

my God, how uplifting and inspiring.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

ti ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di attacchi incrociati per la guerra in Ucraina all'indomani della telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già nelle prossime settimane. Da Londra intanto e da Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. L'Iran attacca navi e petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni americane compiute ieri. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono anche la Francia, la Spagna e il Canada. L'Italia non è presente. Infine, secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono il premier israeliano Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. La cronaca dell'Italia: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che coinvolge 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma, a Moncalieri, siamo alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare quelle del Medio Oriente, e i livelli di stoccaggio in vista del prossimo inverno. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta 2-1 siglata da un Real Madrid piagato da tante assenze ma comunque vincente. Doppietta che arriva nel giro di 10 minuti con Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per i neroazzurri. Oggi tocca a Napoli-Arsenal. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature stamane a Milano, forti piogge e raffiche di vento. Il maltempo si sposta domani anche al centro-sud. È tutto, torniamo alle 10.
2: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che dove dessi me.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso di mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Quattro le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin. Mosca fa sapere: non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intelligence. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie-break del quinto set. Il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
2: Meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Arte, musica, radio accesa e noi continuiamo a girare l'Italia alla ricerca di storie che fanno bene. Questa, amici, è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, che potete ascoltare sulle nostre radio partner durante la settimana e ritrovare anche in podcast sul sito www.risofabonsangue.it. Oggi facciamo tappa a Spezzano Albanese, vediamo se indovinate dov'è, dove una goccia è diventata qualcosa di molto più grande. 15 anni di Avis, tanti donatori, volontari e una nuova sede pronta a diventare un punto di riferimento per la comunità. Ne parliamo con il presidente di Avis Spezzano Albanese, Angelo Maria Marco Vicchio. Angelo, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, cominciamo subito. Come si festeggiano 15 anni di Avis senza finire a contare le candeline invece delle donazioni?
1: Come si festeggiano? Con tanto impegno.
0: Sì, tanto impegno.
1: Tanto impegno, anche perché organizzare un evento è diventato molto difficile.
0: Lo so. Sappiamo che noi giriamo per tutte le Avis italiane. Sono 15 anni e sono un bel pezzo di strada. Ma intanto diciamo a tutti, ma dov'è Spezzano Albanese?
1: Allora, Spezzano Albanese, diciamo, è quasi al centro della provincia di Cosenza,
0: quindi,
1: in Calabria.
0: Quindi per venire lì a trovarvi bisogna che prendiamo l'aereo e scendiamo
1: a Lamezia.
0: E poi da lì andiamo verso il centro.
1: No, poi da Lamezia bisogna andare verso Cosenza.
0: Va bene.
1: Da Cosenza c'è una mezz'oretta.
0: La specialità tipica di Spezzano Albanese da mangiare, perché io sono un po' deviato su sta cosa.
1: Con esattezza non ti saprei dire, perché noi siamo un paese Arbrech. Non so se conosci la storia degli Arbrech.
0: È una storia lunga, se no le riparliamo un'altra volta.
1: La storia è lunga. Parla del 1400.
0: E quindi cosa vuol dire? Che mangiamo cosa?
1: No, allora, piatti tipici sinceramente non abbiamo i piatti tipici calabresi, magari il mostacciolo.
0: Cos'è questo mostacciolo?
1: Il mostacciolo è un tipico dolce di festa,
0: quindi,
1: fatto con il miele, miele e farina.
0: Vedi, quindi avete mangiato quello durante la festa dei 15 anni?
1: No, non l'abbiamo mangiato, abbiamo mangiato solamente pizze e torta.
0: Allora, ma scusami, la serata, quella che avete festeggiato, si chiamava Una Goccia di Vita e durante l'evento è stato ricordato il concetto che tante gocce insieme possono diventare qualcosa di grande.
1: Certo. L'abbiamo fatto presente perché abbiamo detto che ogni goccia di ogni singolo donatore aiuta una miriade di persone che ha necessità. Sappiamo bene, ci sono tante persone che hanno bisogno, specialmente nel periodo estivo.
0: Ho capito, certo. 15 anni poi di storia non si raccontano solo in due domande, caro Angelo Maria, e soprattutto non si festeggiano senza un po' di musica. Vi facciamo un po' respirare, perché se mangiamo un po' di peperoncino qua c'è da respirare. E ci ascoltiamo un brano, va bene? Stai lì, non andare via.
1: Va benissimo.
0: Musica!
2: Francesco Paolo Antoni.
3: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!

0: Bentornati su Radio Fabul Sangue Summer Edition. Siamo ancora al telefono con Angelo Maria Marco Vicchio, presidente di Avis Pezzano Albanese. Angelo Maria, c'è novità importante: il comune vi ha concesso una sede all'interno della Villa del Ricordo che presto sarà operativa.
1: Sì, esattamente, ci ha concesso uno spazio, due stanze belle grandi che dovremmo sistemare, adeguare.
0: Ma quanto cambia per l'associazione avere finalmente un luogo tutto suo?
1: Allora, l'associazione un luogo tutto suo se l'era già costruita a San Lorenzo del Vallo, perché durante il Covid abbiamo avuto molta difficoltà perché utilizzavamo la sede dell'ASL a Spezzano, però diciamo che durante il Covid ci hanno detto di lasciarla, e il comune di San Lorenzo del Vallo ci ha aiutato, ci ha dato una stanza e ci ha fatto usare i locali del consultorio comunale.
0: Ho capito. Ma siete in tanti lì come soci? Quanti siete?
1: Allora, come soci siamo sui 200 soci donatori. Perché diciamo la realtà, il comune c'è, però le nuove generazioni sono tutte via, al lavoro, quindi diciamo che in realtà non siamo in molti.
0: Però dai, insomma, tenete botta, come si dice. Durante la serata hai parlato anche della collaborazione appunto con San Lorenzo del Vallo e Terranova da Sibari. Nata in momenti anche non semplici, e c'è anche la voglia di coinvolgere Tarsia, e questa è la vera forza dell'Avis, non fermarsi al proprio comune?
1: Sì, assolutamente, anche perché dobbiamo dire la verità, noi siamo quattro comuni vicini, i quattro comuni che hai appena nominato, e diciamo che c'è una sorta di unione anche grazie all'Avis, dove riusciamo a fare donazioni in tutti questi quattro comuni, piccole quantità annualmente, però c'è molta voglia di continuare e di migliorare.
0: Certo. Ma scusami un attimo, ma tu sei presidente da quando?
1: Allora, io sono stato tra i fondatori di questa associazione. C'era un altro presidente che però ha lasciato subito, quindi dopo ho preso le redini io.
0: Ma adesso tramite, siamo in pochi che ascoltiamo, quindi tramite. Ma chi te l'ha fatto fare?
1: Me lo chiedo tante volte anch'io. Ma veramente.
0: No, perché è un impegno, no?
1: Un impegno grandissimo. Un impegno grandissimo. Perché poi anche i donatori, quando hanno bisogno, hanno il tuo numero di telefono. Quindi.
0: Bisogna
1: dar retta a tante persone.
0: Certo. Ma la piccola realtà è così, no?
1: Sì, ma questo anche è il bello di questa realtà.
0: Diciamo che è il bello e il brutto, perché poi io parlo anche con le Avis tipo comunali di Torino, che sono in 25.000, quindi non c'è il contatto diretto, ma è comunque un impegno.
1: No, ma qua siamo una famiglia. Certo. Tutti i donatori siamo una famiglia.
0: Certo.
1: Ci conosciamo tutti, quando ci incontriamo fuori è sempre festa. È uno spirito diverso.
0: Angelo ci sta raccontando una piccola realtà, e le piccole realtà possono diventare sempre più grandi facendo squadra. Noi facciamo una cosa che in radio sappiamo fare bene, anche quella di far squadra, ma anche quella di alzare il volume e di far sentire una canzone. Quindi vai con la musica, regia!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Angelo Maria Marcovicchio, presidente dell'Avis Comunale di Spezzano Albanese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: A cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ciao, figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue. Sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Allora, se puoi darci una mano, anzi, un braccio.

Di nuovo qui in diretta sulle frequenze di Radio Fa Buon Sangue. Un saluto a DJ Cibo che mi ha appena passato la linea. Tranquillo, poi te la restituisco, ma prima devo mettere in moto il nostro jukebox estivo. Siamo arrivati alla puntata numero 14 di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition e oggi facciamo un altro bel viaggio tra Italia e il resto del mondo. 10 canzoni, ma soprattutto 10 storie, perché dietro una hit che abbiamo cantato magari fino alla nausea c'è spesso un dettaglio che non conosciamo, un campionamento diventato geniale, un ritornello nato quasi per caso, magari una collaborazione improbabile, un video memorabile oppure quella semplice combinazione di parole e musica che trasforma una canzone in una fotografia dell'estate. E attenzione, qui non serve il biglietto aereo, bastano cuffie, radio, un po' di memoria.

0: con una canzone che forse non è classico tormentone da spiaggia, ma che nelle estati italiane ha trovato un posto speciale. Sally, nella versione di Fiorella Mannoia, è diventata una delle interpretazioni più riconoscibili del repertorio italiano. La canzone era stata scritta e pubblicata da Vasco Rossi, ma l'interpretazione della Mannoia le dà un colore completamente diverso, più intimo, più elegante, più riflessivo. Ed è proprio questa la curiosità più interessante. Una canzone può cambiare pelle a seconda di chi la interpreta, pur mantenendo intatta tutta la sua forza. Nel frattempo Sally è diventato una presenza immancabile nei concerti, nelle radio, nelle serate estive, soprattutto quando l'atmosfera si fa più tranquilla. Ed è un classico brano da ascoltare magari quando si guarda al mare, quando si torna a casa dopo una serata, quando un rumore si abbassa e le parole arrivano ancora più forti. E ci ricorda che l'estate non è fatta soltanto di balli e tormentoni, esistono anche canzoni che diventano la colonna sonora dei nostri pensieri.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

adesso cambiamo completamente scenario. Basta il primo giro di chitarra e sembra di essere catapultati in una festa mediterranea. Bamboleo dei Gypsy King è uno dei brani che hanno trasformato una miscela di flamenco, rumba e pop in un linguaggio internazionale. La band è composta da musicisti di origine gitana con radici spagnoli e francesi, ha portato il suono della musica della rumba flamenca nelle radio di tutto il mondo. La cosa particolare è che la loro musica riesce a funzionare in contesti completamente diversi, dalla spiaggia al ristorante, dalla discoteca fino alla festa di paese. Bamboleo ha avuto una vita lunghissima anche grazie al cinema, televisione, pubblicità, reinterpretazioni. È una di quelle canzoni che non hanno bisogno di essere presentate. Parte la chitarra e il pubblico capisce immediatamente che è arrivato il momento di muoversi. Il segreto? Beh, un ritmo che sembra semplice, ma che porta dentro una tradizione musicale ricchissima. E forse è proprio questa autenticità a renderla

0: studio Ugo Scali. Raid incrociati tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Teheran annuncia di aver colpito una base americana in Giordania e di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo, una rappresaglia, spiegano, contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. La crisi nel Golfo fa salire ancora i prezzi del greggio. Il Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso. In salita anche il prezzo del gas sui massimi da gennaio 2023 a €78 al megawattora, qui a pesare anche i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Non si placano le reazioni in Israele dopo la decisione di Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, di bloccare le importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna, Canada, non l'Italia. Il premier Netanyahu intanto respinge le ricostruzioni giornalistiche che affermano che gli Emirati lo avvisarono in anticipo dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. Notte di guerra in Ucraina, 2 civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al del confine con la Moldavia. Colpita anche la capitale Kiev, le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno preso di mira invece la città portuale russa sul Mar Nero di Novorossiysk. I morti sono 4 ieri, la lunga telefonata tra Trump e Putin. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane il Papa nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. La libertà è sempre più presentata come autonomia. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla A1 a Barberino di Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Il sindaco della città, Mario Fede, ha annunciato per oggi il lutto cittadino. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità.

0: trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, torna alta l'attenzione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane avvenuto ieri. Attaccato anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 68,40 euro, il massimo da 3 anni. Il cancelliere tedesco Merz attacca FD dopo la vittoria in Sassonia del partito di estrema destra. La vostra remigrazione, dice, non è altro che pulizia etnica, parlando al Bundestag. La leader di FD, Weilel, torna ad attaccare invece il capo del governo, affermando distrugge lo spazio della negoziazione, e sottolinea poi come l'esito del voto di domenica scorsa e chiarisca che l'esecutivo tra SPD e CDU è finito. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolico, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isceni, la donna uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo si è poi suicidato. Le esequie si svolgono a Squinzano, in provincia di Lecce, nella chiesa di Santa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Tiafoe. È tutto, torniamo insieme alle 13.
2: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.

saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la puntata della Fonta del Villaggio. E iniziamo oggi con il parlarvi della giustizia, non di una giustizia astratta, ma di una giustizia così come l'abbiamo vissuta noi che siamo della seconda metà del Novecento, che in questi anni di vita abbiamo conosciuto tante persone, siamo cresciute insieme a tanti compagni di strada, a tanti fratelli che ci hanno segnato il cammino. Persone più o meno note, molte di loro persone che hanno già compiuto il loro iter di vita, alcune che sono ancora in battaglia. E vorrei presentarvi solo rapidamente almeno due di questi personaggi. E vorrei cercare di farvi rivivere i loro ideali, quello che ci hanno ispirato, come ci hanno accompagnato nel nostro

Aceta Vazza, tra gratuità e libertà. È un accompagnamento complesso dei fratelli. La giustizia ci fa scoprire lo spazio dell'altro senza dimenticare la sua soggettività. È la dimensione politica del volontariato, oltre che umana, oltre che quella della cura. Fraternità gratuita e libera nella giustizia. È guardare oltre il noi, non importa se andiamo molto lontano con il nostro sguardo, è importante la prossimità, dice il profeta Isaia. Essi dicono: quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati, non l'hai notato? Ecco la risposta di Dio. Voi digiunate per litigare, non digiunate in modo che sia ascoltata la vostra preghiera dall'alto. E è forse questo il dialogo, il digiuno di cui io mi posso compiacere? Da Luciano Tavazza abbiamo imparato che il volontariato è giustizia. Abbiamo anche seguito la vita e lo stile, il pensiero di Alex Zanotelli, missionario nella discarica di Corococio. Alex Zanotelli, anni 88, ispiratore e fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare condizioni di giustizia solidale, direttore della rivista non violenta Mosaico di Pace, fondatore insieme a Tonino Bello di questa rivista. Io sono le persone che ho incontrato. Fu direttore di Nigrizia, rivista missionaria, che sotto la sua guida cominciò a parlare delle cause politiche della povertà africana e mondiale e del volto italiano della fame africana. Il suo impegno di giustizia politica gli costò l'allontanamento da Nigrizia, perché le sue posizioni chiare, documentate, pagate con la vita, sarebbero andate contro la missionarietà. Ad Alex Zanotelli rispose fondando un movimento, Beati Costruttori di Pace. La pace si basa sulla giustizia. Per espresso volere sempre di Don Tonino Bello divenne direttore di Mosaico di Pace, poi la baraccopoli di Corococio, l'inferno. Forse Dio è malato, disse allora. E adesso si trova nel rione della sanità di Napoli, sempre con gli ultimi, ad aiutare la gente a rialzarsi con fiducia e continuando a lanciare i suoi slogan: finanza, armi, politica, che vergogna. Dobbiamo costruire un sistema della non violenza, della tenerezza, della misericordia. Questo lo disse dalla Arena di Verona, parlando di giustizia e di pace che si baceranno, e seduto a fianco di Papa Francesco. I suoi appelli: togliere i soldi dalle banche che appoggiano le armi, fare disobbedienza civile contro le guerre. I disperati della storia, dice, nessuno li fermerà. Questo lo ha detto ai giornalisti, incontrandoli, invitandoli a raccontare le tragedie dei poveri. Aiutiamoli a casa loro, dice ancora, ma come si fa a dirlo dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati?

pregiati e continuiamo a farlo, non ho altro spazio per parlare delle altre figure, tante, che ci hanno fatto da guida in questi anni. Magari lo farò altre volte, concludo solo con un accenno. Don Biancalani, la cui vicenda di Vicofaro è nota, si è recato in questi giorni a Barbiana, invitato da un gruppo di giovani, e si è recato a pregare sulla tomba di Don Milani. Lì gli sono tornate in mente le parole del priore raccolte nel suo testamento in punto di morte. Ai suoi ragazzi dice: ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze.

Vestita a festa, ho la bilancia per lavorare, prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere, ma non so che cosa farmene, per

sorridere è la sorpresa di chi mi ha vista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà, ma per chiunque mi sporchi la veste nessuno sconto.

0: Termina oggi la nostra puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete, seguiteci tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. Poi seguiteci anche in DAB quando siete nella vostra auto, alla I. E i nostri podcast li trovate su radioincontri.org e poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1000

0: un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 9 settembre del GR Valdichiana. Il Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona ai vertici della graduatoria insieme a Palazzo Vecchio. Il riconoscimento apre anche le porte del Sistema Museale Nazionale. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, già accreditato dal 2012, è al primo posto nella graduatoria degli istituti museali di rilevanza regionale, approvata nei giorni scorsi alla Regione Toscana. Il Museo Cortonese è risultato primo a pari merito con il Museo di Palazzo Vecchio di Firenze, in una graduatoria che comprende oltre 120 realtà museali toscane. Un risultato di particolare rilievo che porta con sé anche un ulteriore riconoscimento, l'inserimento del MAEC nel Sistema Museale Nazionale. La graduatoria regionale premia il percorso costruito negli ultimi anni dall'Accademia Etrusca e dal Comune di Cortona attraverso una crescente attività espositiva, scientifica e di valorizzazione del patrimonio. Un percorso che ha visto protagoniste iniziative come la grande mostra dedicata a Luca Signorelli nel 2023, la rassegna sui Laudari, la mostra internazionale sui materiali cortonesi al Museo di Leida, realizzata a 40 anni dal progetto Etruschi, e l'attuale esposizione dedicata a Gino Severini. È una grande soddisfazione e insieme la conferma della qualità di un lavoro che viene da lontano, dichiara Paolo Bruschetti, presidente dell'Accademia Etrusca. Il MAEC nasce dall'incontro fra la storia plurisecolare dell'Accademia e il patrimonio archeologico e storico della città. Il riconoscimento regionale premia quindi non soltanto le collezioni, ma un sistema culturale nel quale museo, biblioteca, parco archeologico sono strettamente collegati e nel quale ricerca, conservazione, divulgazione ed educazione procedono insieme. È significativo che questo avvenga alla vigilia del terzo centenario dell'Accademia, nata nel 1727, con una forte vocazione pubblica. Per noi è soprattutto uno stimolo a proseguire, rafforzando le collaborazioni con università, musei e istituzioni culturali italiane e internazionali. Il primo posto nella graduatoria regionale è un risultato che valorizza il lavoro svolto insieme all'Accademia Etrusca e all'amministrazione comunale, dichiarano il sindaco Luciano Meoni e Francesco Attesti, assessore alla cultura del Comune di Cortona. Il MAEC rappresenta oggi uno dei principali luoghi attraverso cui Cortona racconta la propria storia e il proprio patrimonio, e questo riconoscimento conferma la validità di una strategia che considera la cultura un elemento centrale della crescita della città. Negli ultimi anni il MAEC ha inoltre consolidato una rete di collaborazioni con musei, istituzioni di ricerca e università italiane e straniere, contribuendo a portare il patrimonio cortonese all'interno di circuiti scientifici e culturali di livello nazionale e internazionale. Il primo posto nella graduatoria regionale e l'ingresso nel Sistema Museale Nazionale rappresentano dunque un punto di arrivo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. L'obiettivo condiviso da Accademia Etrusca e Comune di Cortona è rafforzare ulteriormente il ruolo del MAEC come luogo di ricerca, conoscenza e partecipazione, facendo del patrimonio culturale una risorsa sempre più aperta e accessibile alla comunità. Inaugurato a Cortona un nuovo tratto di variante alla SR71 che va dal tratto realizzato a nord dell'abitato di Vallone al raccordo autostradale Bettolle-Perugia e consente di allontanare il traffico veicolare dai centri abitati presenti lungo il tracciato originario della strada regionale. La nuova infrastruttura, iniziata a progettare nel 2019 e conclusa oggi, garantirà maggiore sicurezza agli utenti e contribuirà in maniera significativa positiva ad abbattere l'inquinamento atmosferico ed acustico. La variante si sviluppa interamente in rilevato a ovest della linea ferroviaria Roma-Firenze, inizia dalla rotatoria in località Mucchia e termina allo svincolo di Pietraia, dopo aver superato il torrente Mucchia attraverso un nuovo ponte. L'intervento ha visto la realizzazione di 3 rotatorie, 2 sovrappassi, 5 attraversamenti del reticolo idrografico. Il valore complessivo dell'intervento è stato di 20.858.000 euro. La pavimentazione è stata fatta con conglomerato bituminoso a tessitura ottimizzata per la riduzione del rumore generato dai pneumatici. Ulteriori interventi di finitura nelle aree sottostanti i rilevati saranno eseguiti a breve. L'apertura della variante consente infatti di procedere con la chiusura al transito della strada sottostante, rendendo così possibile l'esecuzione in sicurezza dei lavori necessari. Il premio Cortona Antiquaria Arte va a Gallerie d'Italia. Questo importante premio è stato dato per l'importante sostegno agli eventi e al patrimonio storico culturale di Cortona. Sabato 12 settembre ritirerà il premio Tito Nocentini, direttore regionale Toscane e Umbria di Intesa San Paolo. Gallerie d'Italia e musei di Intesa San Paolo sono nel cuore di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Collezioni e mostre sono ospitate in palazzi di pregio, databili tra il XVII e XIX secolo e oggi restituiti alla collettività con restauri attenti e ambiziosi. Grandi eventi e iniziative collaterali arricchiscono la programmazione dei musei attraverso importanti occasioni di confronto e approfondimento, conferenze, concerti, giornate di studio, presentazione di libri, letture poetiche, performance artistiche animano gli spazi delle Gallerie d'Italia. In Toscana a queste sedi si aggiungono anche la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa San Paolo nata per l'ascito testamentario del cavalier Ivan Bruschi, uno dei principali promotori e protagonisti dell'allora mostra mercato nazionale del mobile antico, oggi Cortona Antiquaria. Gallerie d'Italia da alcuni anni sostiene il Festival Internazionale di Fotografia Cortona On The Move e insieme a Intesa San Paolo porta avanti importanti progetti per la riqualificazione della fortezza del Girifalco. Apriamo la pagina dello spettacolo. Si sta per aprire la settimana di spettacoli in piazza targato Cortona Antiquaria. Questa sera, mercoledì 9 settembre alle ore 21 in piazza Duomo, sarà di scena il monologo diretto e interpretato da Claudio Boccaccini, La foto del carabiniere, la storia di Salvo d'Acquisto e di mio padre. Nell'estate del 1960 Claudio Boccaccini, all'epoca bambino, scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente e ai suoi occhi misteriosamente la foto di un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e dopo molte insistenze riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere Salvo d'Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che nel 1943 salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti. La struttura narrativa ripercorre gli anni di un'Italia ingenua e spensierata, fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana, quella dell'autore. Al centro del racconto la Roma degli anni 60, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti della romanità nell'epoca che rimandano agli anni d'oro che hanno reso indimenticabile la commedia all'italiana del cinema di Germi, Zampa, Risi, Monicelli. La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia vera lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità. Lo spettacolo è ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 331 365 871. La foto del carabiniere, la storia di Salvo d'Acquisto e di mio padre si avvale di musiche originali di Maurizio Coccarelli, della collaborazione artistica di Silvia Brogi, della collaborazione tecnica di Maurizio Pepe e delle fotografie di Matteo Montaperto e Marco Piccistrelli. Le serate di Cortona Antiquaria poi proseguiranno in Piazza Signorelli il 10 settembre con il musical Notre Dame de Paris, venerdì 11 Pupo World Tour, lo spettacolo di Enzo Ghinazzi che celebra i 50 anni di carriera e che vedrà festeggiare sul palco il compleanno dell'artista. Sabato 12 settembre il premio Cortona Antiquaria con il concerto della All Time Orchestra diretta dal maestro Stefano Zavattoni. Festa di fine estate, sabato 12 settembre 2026 a La Gagliarda, nell'oratorio parrocchiale di Via della Pieve numero 3 a Terontola. Questa associazione benemerita organizza questa serata per il progetto di ristrutturazione e ripristino dei giochi nel parco dell'oratorio parrocchiale. Il clou della serata è la bisteccata, famosa bisteccata, che inizierà alle ore 20. Per questo prenotarsi obbligatoriamente al numero 348 793 9415 oppure all'indirizzo mail giancarlo.alunnopar@gmail.com. Dopo la bisteccata, alle ore 21:30, la serata sarà allietata con la musica del trio La Bisca con lo spettacolo Musica dal Vinile. Un punto ristoro sarà aperto per tutta la durata della manifestazione. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie, nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: in blu 2000 news.
1: Torna a salire l'attenzione nel Golfo, l'Iran colpisce alcune navi dopo i raid statunitensi di ieri, salgono i prezzi di petrolio e gas. Notte di guerra in Ucraina, Trump parla al telefono con Putin, Zelensky pronto a nuovi colloqui, ma il conflitto non si ferma. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche il caro carburanti. La fine del caldo al nord, i primi forti temporali che hanno abbassato le temperature, domani il fronte raggiungerà anche il centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna dunque alta l'attenzione nel Golfo, l'Iran risponde ai raid statunitensi. Antonio Sugliero.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'aria, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale arrivando a sfiorare i $100 al barile. E noi paghiamo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Andiamo avanti con il radiogiornale. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche quello del caro carburanti, tra poco il collegamento con Palazzo Chigi, ma andiamo ora in Ucraina, la nuova notte di guerra, Trump che telefona a Putin, ci racconta tutto Pierluigi Vito.
3: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E allora, come annunciato, andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli e si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, in Israele. Le accuse a Netanyahu di aver nascosto informazioni sul blitz del 7 ottobre, poi lo stop di 11 paesi ai prodotti delle colonie abusive in Cisgiordania, da Gerusalemme. La nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Sì, buongiorno. Hanno 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro 5 coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale, come dicevi. Un altro duro colpo sul primo ministro è arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas al presidente degli Emirati Arabi Uniti, ma Netanyahu non avrebbe preso alcun provvedimento. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano e si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. La cronaca: arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolik, il servizio di Marino Galdiero.
6: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Gli arresti di oggi e quelli compiuti recentemente, scrive il GIP, hanno evitato ulteriori fatti di sangue tra il clan senese e la fazione degli albanesi guidata da Elvis Demce, legato a Fabrizio Piscitelli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ultima pagina, andiamo.

0: Solidarietà e cura reciproca superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone, la riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Siana Caricato, linea allo studio.
1: Il Nepal fa i conti con la tragedia che ha ucciso oltre 1300 persone, Maurizio Dischino.
2: Il mercoledì di due settimane fa alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione, una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in tre strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Primi forti temporali al nord hanno spezzato l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano dunque le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato anche alcuni disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Per lo sport parliamo di tennis. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie-break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Francis Tiafoe. Uno sguardo alla borsa di Milano, nettamente negativo il FTSE MIB che cede attualmente l'1,50%. È tutto per questa edizione, Lorenzo Sada, per la parte tecnica a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, dove Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi, con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale, arrivando a sfiorare i $100 al barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La leader va ed è il torno ad attaccare il cancelliere, distrugge lo spazio della negoziazione, dice. La politica italiana, la legge elettorale al centro della ripresa del dibattito dopo la pausa estiva, mentre l'aula del Senato discute della riforma, al centro resta sempre il caro carburanti.
3: Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera. Ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, e si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre è atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,35% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una donna è morta a Mazara del Vallo in Sicilia in seguito al crollo di un balcone di un'abitazione. La donna proprietaria dell'immobile era affacciata al balcone quando la struttura ha ceduto e ha fatto un volo di circa 4 metri, trasportata in ospedale, deceduta per le ferite riportate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Anche oggi le parole dell'estate vi tengono compagnia dalle 14 alle 16, sempre qui su In Blu 2000. E dove se no, ben ritrovati. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio. Lo mando subito un augurio anche insomma di allegria, solarità, anche se fuori piove, almeno qui al nord, al nostro Daniele Caruso che in regia ci accompagnerà per queste due ore insieme, ovviamente la parte tecnica. Intanto vi invito a scriverci, diretta chiocciolina radioinblu.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, a seguirci dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. e naturalmente un saluto lo mandiamo anche a tutti quelli che ci seguono dal DAB e naturalmente il canale digitale terrestre 728. Li ho imparati tutti a memoria dopo anni e anni di esperienza. Insomma, vi ricordiamo anche i nostri contatti per essere direttamente con noi collegati anche oggi. Parleremo di tanti begli appuntamenti anche con la musica, tra poco i concerti.

Irene Grandi, canzone scritta dal grande Vasco Rossi, giusto per far contento il nostro Daniele Caruso, giustamente ricordandolo, la tua ragazza sempre del 2000. Allora, siamo pronti per il live di questa giornata, magari c'è qualche live che volete segnalarci anche nella vostra zona, quindi fatelo subito. Teneramente il festival dove ci sarà oggi Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale. I Pooh a Caserta, alla Reggia, in piazza Carlo di Borbone, mentre Emma Marrone vi attende con questo appuntamento live molto atteso all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Etna in scena con Noemi a Zafferana Etnea in provincia di Catania, questa sera all'anfiteatro Falcone Borsellino. C'è anche Riccardo Cocciante a Vigevano in provincia di Pavia, al castello Sforzesco in piazza Ducale. E poi vi segnalo anche Dargen D'Amico, Reggio Calabria per lui, mentre invece Incontri Ravvicinati con la Musica propone il live dalle 21 sempre con il bravissimo Fabio Concato, Diano Marina in provincia di Imperia, al Molo delle Tartarughe. Continuiamo segnalandovi l'appuntamento anche con Luca Carbone, in questo caso entriamo già nella giornata di domani, segno che ormai i live vanno a scemare in vista anche della fine dell'estate, ce ne sono sempre meno purtroppo. Luca Carbone a Caserta, Reggia, piazza Carlo di Borbone, mentre invece Gianni Morandi sarà a Riccione in piazzale Roma. Ovviamente domani poi ci aggiorneremo con tutti i nuovi dati dei live presenti nel nostro paese. Beh, in fatto di classifiche ne parliamo spesso nel nostro appuntamento del pomeriggio, anche quella della chart di Blue 2000 appena aggiornata la scorsa settimana vedeva il numero 1 Benson Boone. Chissà se è cambiato qualcosa oggi.

Piazze del pensiero, vi dice qualcosa? Beh sì, ne parliamo già da lunedì scorso all'interno del nostro appuntamento del pomeriggio con quelle piazze che fanno del pensiero, della cultura, dei libri, ma non solo, grandi festival internazionali, a livello internazionale conosciuti, che riempiono le piazze del nostro bel paese. Oggi arriviamo a parlarvi di Bergamo Scienza, a Bergamo appunto fino all'11 ottobre, partirà il 1 ottobre, un grande festival il cui filo conduttore di questa edizione 24 è Convergenze, che mira a far incontrare tecnologia, medicina, ambiente e società per rispondere alle sfide globali. Sono in programma oltre 180 appuntamenti interamente gratuiti, conferenze, mostre, spettacoli, laboratori interattivi che si propongono di abbattere realmente le barriere tra la ricerca d'avanguardia e il grande pubblico. Obiettivo è stimolare quindi la curiosità, dimostrando che la scienza non viaggia mai su binari isolati, e incontri che esplorano come le grandi risposte ai problemi globali nascano dall'intreccio di varie discipline. Tanti ospiti presenti, il sito internet per dare già uno sguardo è bergamoscienza.it. E poi ancora di scienza si parla al Festival della Scienza di Genova dal 22 ottobre al 1 novembre, evento ormai importante di divulgazione scientifica durante il quale per 11 giorni Genova appunto si trasforma nella capitale europea della divulgazione e dell'innovazione. 250 eventi diffusi in più di 30 sedi storiche e culturali della città. Il tema di quest'anno, sapete che ogni festival ha un filo conduttore, è prospettive, e si propone di esplorare appunto gli scenari futuri, un po' quello che accade anche a Bergamo, del progresso tecnologico e della sostenibilità, insieme a grandi, grandi ospiti. Si parlerà anche di fisica, delle particelle, insomma c'è un po' di tutto. Per partecipare alle conferenze, spettacoli e laboratori è possibile pianificare gli accessi acquistando biglietti o prenotando i singoli eventi sul portale ufficiale del Festival della Scienza, che è appunto www.festivalscienza.it. Bello questo viaggio che si conclude così con questa segnalazione attraverso le piazze del pensiero del nostro paese. Ritorniamo alla musica attuale, Sheryl Crow.

Perfect Love, e abbiamo apprezzato anche prima molto il ritorno di Sheryl Crow con la sua Freedom Bus. Allora, attenzione, un grande ritorno, ma soprattutto una grande immagine per ricordarlo, se mai ce ne fosse bisogno, il grandissimo Freddie Mercury. Lo scorso 5 settembre Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, proprio per ricordare l'artista scomparso nel 1991 a soli 45 anni. Il noto street artist britannico, che si chiama Frank Stiles, ha realizzato questo murale davvero ad effetto, che lo raffigura in un luogo simbolo dell'artista, ovvero Wembley Park a Londra. Il dipinto è intitolato I'm Mr. Mercury, è un'opera d'arte visiva che appare fortemente distorta, allungata oppure incomprensibile se guardata normalmente o frontalmente, ma che rivela poi una forma realistica e tridimensionale solo quando viene osservata da un preciso punto di vista, magari appena ci si allontana attraverso uno specchio curvo. Quindi è una cosa veramente innovativa, è un'opera d'arte che è stata destinata al grande Freddie. Il murale, realizzato con vernice spray, è stato suddiviso dall'artista Stiles in 4 opere separate, poi composte in un'unica immagine che si estende su tutti i 58 gradini della Spanish Steps, che è la celebre scalinata nel cuore del distretto di Wembley Park. Freddie Mercury, ricordiamo che si è esibito più volte a Wembley con i Queen, la location precedentemente nota come Empire Pool ha ospitato 10 concerti della band tra il 1978 e il 1984, mentre lo stadio di Wembley ha fatto da scenario al leggendario concerto Live Aid, impresso ovviamente nella memoria di tutti, del 1985, quando accorsero 72.000 fan. Grandissima opera, se vi capita di andare a cercarla proprio su Google, è un murale che fa riferimento anche alla vita di Mercury al di fuori del palcoscenico, con insomma anche dei dettagli particolari che riflettono il suo amore per il Giappone, per lo stagno nipponico nella sua casa londinese, mentre figure femminili alate richiamano il suo segno zodiacale della Vergine. E noi insomma abbiamo ricordato anche questa pagina di storia realizzata attraverso un'opera d'arte per ricordare Freddie Mercury. Musica italiana in arrivo, c'è Gaia con Bossa Nostra.

Rod Stewart con Sailing, navigando. Tra poco parleremo anche di cose molto originali che hanno a che fare con la spiaggia. E intanto salutiamo un paio di amici che sono arrivati a diretta a radioinblu.it, come Lucia, e salutiamo Mario da Torino che ci comunica un tempo un po' bizzarro oggi tra sole, nuvole e anche piogge abbondanti. Devo dire che l'aria secondo lui è rinfrescata parecchio, quindi rispetto alle scorse giornate, in questi meno male, aggiungiamo noi, io e Daniele Caruso, perché veramente non se ne poteva più. In quest'ultimo scampolo d'estate parleremo di una iniziativa di un don Carmelo Galeone, parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore a Borgo Varezzi, anzi a Borgo Varezzi in provincia di Savona. Cosa ha fatto lui? A fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di fare una cosa molto originale e particolare, di cui parleremo insieme tra poco, e quindi insomma rimanete lì anche per scoprire questa storia estiva in questa bizzarra e molto calda estate 2026. Pronti anche a ritornare al passato? Questa era stata definita un po' di tempo fa, ma l'avevo letto da qualche parte, non mi ricordo se sul web o sui giornali, una delle canzoni ideali per andare in viaggio in auto, e si intitola proprio Drive, e loro sono i The Cars. Guarda un po', si va in viaggio con loro, anni 80.

cover della Pausinita, io canto volume 2 e siamo soli nell'immenso vuoto che c'è da un noto successo di Raff. Allora, dicevamo di questa originale curiosa iniziativa di Don Carmelo Galeone, che già ha un cognome che si presta molto a un tema marino come questo, perché il parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore in provincia di Savona, cosa ha fatto? A fronte del calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di non sospendere le celebrazioni o chiudere addirittura la chiesa, ma anzi di spostarla proprio in spiaggia per abbracciare i fedeli nei luoghi della quotidianità e dello svago durante questa estate. Così per 4 domeniche consecutive la messa del mattino è stata celebrata proprio in riva al mare, video che sono diventati anche virali, tra ombrelloni e sdraio, ma soprattutto in mezzo a una fede che non conosce confini fisici. Un successo importante di questa iniziativa, che ha attirato a ogni occasione centinaia di persone, davvero, tra residenti, turisti, villeggianti, anche un po' curiosi di tutto quello che stava accadendo, che si sono radunati fin dalle prime luci dell'alba per partecipare alle funzioni a due passi dall'acqua. Lui ha detto: non è che la gente non cerca più Dio, forse siamo noi che continuiamo ad aspettarlo nei posti dove non viene più, ha detto Don Carmelo sulle pagine anche di un noto quotidiano che ha raccontato la curiosa idea. Quindi se 400 persone sono disposte ad alzarsi presto la mattina, soprattutto di domenica, per ritrovarsi sulla spiaggia per pregare, dovremmo avere il coraggio di domandarci dove dobbiamo andare noi come chiesa, ha detto ancora Don Carmelo, che vogliamo salutare e ringraziare anche per questa curiosa iniziativa, davvero.

opere cinematografiche o serie TV sono ispirate proprio dai libri e dai romanzi. Parleremo di libri con la mini classifica di oggi nella prossima ora. Intanto un grande successo di quest'estate, questa è Partenope.

0: pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre ma di non aver agito. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Sono 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale. Un altro duro colpo sul primo ministro è arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas al presidente degli Emirati Arabi Uniti, e Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano. Si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Dopo la vittoria della FD in Sassonia, Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice, parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes.
2: Papa Leone nell'udienza generale continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
3: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
2: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno, allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda 3 dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. Ne arriva un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni per gli affitti brevi anche di uso turistico. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,89%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

abbiamo aperto questa seconda ora delle parole dell'estate con i Supertramp, la loro Breakfast in America. C'è Daniele Caruso in regia. Siamo pronti anche per le mini classifiche di questa giornata con i libri. Mercoledì, giornata dedicata all'editoria, quindi vediamo quali sono i 5 libri più venduti, anche in rete, ovviamente con tutti i dati incrociati, non solo per quanto riguarda il web, ma anche per le librerie fisiche. E al numero 5 troviamo un ritorno in top 5 di uno dei libri che abbiamo commentato diverse volte, ovvero quello di Francesca Giannone, edito da Nord, dal titolo Gli anni in bianco e nero. Numero 4 per il premio strega, doppio premio strega di quest'anno, c'è anche quello giovani, Michele Mari con I convitati di pietra, che perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa, edito da Einaudi. Al numero 3 risale un altro libro che conosciamo benissimo, ambientato tra Singapore e Torino, il romanzo di Gianluca Gotto, che si intitola Ci basterà mangiare il vento, ed è il racconto sincero di un uomo che, dopo aver tentato in tutte le maniere davvero di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. E questa, diciamo, la partenza del racconto molto intenso di Gotto, edito da Mondadori, numero 3 questa settimana. Al numero 2 perde la vetta Murdoku, questo passatempo per l'estate che non conosce crisi, anche perché è uno dei libri più letti e più venduti nell'ultimo periodo. Magazzini Salani editore, direttamente da Garand, che ha realizzato questo intreccio di rompicapi ispirati appunto al Sudoku, ma che hanno a che fare con omicidi da risolvere, quindi casi, delitti gialli, indizi disseminati all'interno di vari quadrati di questo gioco veramente appassionante per l'estate, che è anche un libro diciamo tra i più venduti, un bel passatempo da fare sotto l'ombrellone. Numero 2 in discesa dall'1. Tra poco scopriremo la vetta dei libri più venduti.

Magari state leggendo uno dei libri che vi abbiamo segnalato all'interno della top 5 nella mini classifica di oggi dedicata appunto ai libri più venduti, grazie a Maura che ci dice che il romanzo di Gotto le è piaciuto molto, è uno dei libri ultimi che ha letto, quindi grazie anche per la tua segnalazione a diretta@radioinblu.it. Siamo arrivati alla numero 1, vediamo un po' se indovinate che genere è. Ecco, qualcuno potrebbe dire thriller, visto il grande successo del genere giallo anche durante il periodo estivo, però in questo caso c'è il genere romance che non va mai male neanche nel nostro paese. C'è una autrice che ha un inglesismo nel nome, Felicia Kingsley, ma è totalmente italiana, che è una delle più vendute negli ultimi 3 anni e ritorna con First Lady per caso, libro che è uscito lo scorso 25 agosto, già balzato subito alla vetta dei libri più venduti di Newton Compton Editore della Kingsley, in questo libro che è stato preceduto da un post che lasciava lettrici e lettori appassionati delle storie della Kingsley indovinare il titolo, è arrivato dai social direttamente della scrittrice emiliana e anche dalla casa editrice che da sempre la pubblica appunto la Newton Compton. Anche in questo caso intrecci di gossip ma anche di storie da raccontare dal punto di vista romantico, c'è anche di mezzo una dinastia repubblicana all'interno di questa storia tutta da scoprire, anche con tanti protagonisti che magari gli assidui lettori della Kingsley conoscono e che ritornano anche in questo libro. Il libro più venduto in Italia è First Lady per caso di Felicia Kingsley in questa settimana. Chiudiamo l'appuntamento con le mini classifiche, non parliamo di cinema parleremo domani per quanto riguarda la chart dei più visti in sala, ma tra poco parleremo di un ritorno alla fantascienza ottimista da un certo punto di vista con gli ultimi film che sono usciti in sala nell'ultimo periodo.

La canzone di Tyla qui su In Blue 2000 nel nostro pomeriggio Dead Girl, in quest'ora in cui riascolteremo anche con un altro passaggio tra poco il disco In Blue 2000 della settimana, ma parliamo di questa fantascienza positiva che riprende un po' le fila del discorso che Steven Spielberg aveva lanciato negli anni 80 con l'universo di incontri ravvicinati del terzo tipo oppure il dolcissimo E.T. e si ritrova un pezzo anche di questa sci-fi, il genere appunto fantascientifico al cinema, che è stato ingabbiato diciamo negli ultimi anni in questa spirale un po' distopica, pessimista, che in qualche modo i registi che sono un po' figli di Spielberg stanno cercando di invertire questa rotta e rendere insomma un film per famiglia, ad esempio come La fine di Oak Street, in cui ci sono dinosauri anche abbastanza spaventosi, in un concetto di famiglia riunita che insomma deve assolutamente sopravvivere, in questo caso poi un lieto fine, un happy end che porta lo spettatore a essere in qualche modo confortato, un po' come accadeva con i film di Spielberg del passato. Spielberg stesso che ci ha riprovato con Disclosure Day, che è stato giusto un paio di mesi fa in sala, che sembra suggerire che quegli incontri ravvicinati del terzo tipo possano essere ancora affascinanti senza scadere nel terrore. Infatti è un film che un po' riprende diciamo incontri ravvicinati, anche se io l'ho visto al cinema non mi ha del tutto convinto, devo dirvi, però insomma anche in questo caso la mano di Spielberg si vede come, e quindi la si vede anche nella fantascienza diciamo buonista tra virgolette in questo fine di Oak Street che vi ho appena citato, ma anche in serie TV di grande successo che richiamano in tempi recenti agli anni 80 come il mitico Stranger Things, che era partito benissimo, poi forse con l'ultima stagione si è perso un po' a livello di finale. E poi ricordiamo anche che un grande come Ridley Scott, che ci ha fatto vivere un po' di incubi tra Alien e Blade Runner nel passato, si è concesso a questa fantascienza non del tutto distopica ma di famiglia, con due protagonisti che poi si tengono manforte l'uno con l'altro, e poi c'è un tenerissimo cane all'interno di The Dog Stars, questa pellicola che gira intorno anche questa sul piano della famiglia. E poi come non citare un bel film tutto sommato, anche se molto particolare, che è L'ultima missione, Project Hail Mary, che è stato un grande successo anche al cinema, adesso è disponibile in piattaforma, con Ryan Gosling che si trova ad agire, a interagire, a creare quasi un'amicizia, anche lui profondamente nel concetto, nel solco di Spielberg, con una specie di alieno a forma di roccia che sembra vivere all'interno proprio del film. Insomma, questi sono tutti film che riprendono nella tradizione la fantascienza del passato e che rendono un po' lo spettatore nella sua zona di comfort alla fine della visione. A proposito di visioni, ne parliamo poco di serie TV, ma è una serie che mi ha molto colpito, fatta anche benissimo tra l'altro, Spider Noir. Ci sono degli aggiornamenti su una possibile seconda stagione che purtroppo, ragazzi, non ci sarà, e quindi ne parleremo tra poco di questo lavoro molto interessante con Nicolas Cage. Ritorniamo agli anni 80 anche in musica, lo facciamo con Ti Pretendo, storica canzone di Raff, ovviamente qui alle parole dell'estate.

Jordan Reke, il protagonista qui nella nostra programmazione con la sua nuova Hanamis. Allora, siamo in territorio cinematografico, ne abbiamo parlato prima, parleremo tra poco di serie TV e quale miglior colonna sonora entrata nel mito potremmo scegliere per voi. Ovviamente questa dei Blues Brothers, Soul Man, trascinante davvero.

0: parole dell'estate. Parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Lewis con Talk It Over, novità musicale di questa settimana proposta all'interno del nostro disco in blu 2000. Allora, attenzione, colpo di scena un po' amaro per l'universo televisivo dei cinecomic, perché la serie TV molto curata, raffinata, bellissima, coinvolgente Spider-Noir è stata ufficialmente cancellata da Amazon e Sony Pictures al termine della sua prima stagione. Nessuno se l'aspettava, ovviamente. La notizia diffusa dalla testata americana spiega che la decisione è stata presa a causa di riscontri di pubblico inferiori alle aspettative. Vedi, qualche volta la critica sopravvaluta o comunque valuta positivamente un prodotto e il pubblico invece lo rifiuta, e può succedere anche il contrario, che magari un film o una serie non apprezzata dalla critica diventi un fenomeno di costume. A pesare in maniera determinante sulla scelta sono stati gli ingenti costi di produzione, si vedono tutti, se avete visto Spider-Noir sicuramente vi sarete resi conto di questa produzione quasi faraonica, un progetto che ha beneficiato di un investimento imponente con un budget complessivo stimato attorno ai $400 milioni, cifre paragonabili a quelle delle principali produzioni cinematografiche hollywoodiane, che richiedevano anche volumi di visione ben più elevati per garantire ovviamente la sostenibilità economica di un secondo ciclo di episodi. Il ruolo principale nei panni di questo Spider-Man decisamente invecchiato e anche insomma un po' stanco è Nicolas Cage. L'interruzione del progetto giunge in maniera inaspettata, lo dicevamo, se si considera anche l'accoglienza straordinaria riservata all'opera dalla critica specializzata. Spider-Noir, pensate che ha conquistato ben 11 nomination agli Emmy Awards e si è distinto nelle categorie dedicate ai vari comparti tecnici e artistici fondamentali, quindi miglior design del titolo, miglior musica originale, giusto per citare qualche categoria, miglior trucco, migliore composizione musicale, miglior montaggio e miglior missaggio del suono. Gran parte dell'impatto narrativo ed estetico si deve alla presenza anche di Nicolas Cage, che ha interpretato questa variante noir dell'uomo ragno in carne e ossa dopo aver prestato la voce allo stesso personaggio, magari qualcuno se lo ricorda, nel famoso film d'animazione Spider-Man Into the Spider-Verse, caratterizzata da questa estetica anche singolare, perché ogni episodio, io li ho visti tutti, li ho visti un po' in bianco e nero, un po' a colori, erano proposti in due versioni, sia la versione in bianco e nero, la serie non è riuscita purtroppo a trasformare il suo valore stilistico in un fenomeno di massa, e c'era anche ovviamente quella a colori, magari più coinvolgente, ricca di effetti speciali e appunto di un tocco di colore che la rendeva molto particolare. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non ci sarà la seconda stagione, vale la pena recuperare assolutamente la prima, perché da un punto di vista stilistico è veramente straordinaria. Arriva Bert, più in alto.

benissimo a promessa la musica di casa nostra, Bert, che è stata ospite anche qui nei nostri studi di In Blu 2000. Più in alto la canzone appena ascoltate, adesso un ritorno all'estate meravigliosa del 1999, anche grazie a questa dei Morcheeba.

2000, grandissimi davvero i Rolling Stones con Jealous Lover. E allora l'autunno porta novità musicali anche nel nostro paese, sono tante le uscite, dovremmo aspettare però fino al 27 novembre per questo nuovo album che è stato annunciato dalla stessa Elisa, dal titolo Kintsugi, molto particolare, il 12° della sua carriera. Il disco si intitola così, arriverà a poche settimane prima del 49° compleanno dell'artista, quindi diciamo l'età perché è giovanissima, dai Elisa. Il titolo richiama l'antica tecnica giapponese che è utilizzata per riparare la ceramica rotta. Sapendo che uniscono i frammenti ovviamente con lacca e polvere, il progetto potrebbe essere un invito a trasformare appunto le crepe e le fratture della nostra vita in qualcosa di nuovo e prezioso, quindi anche molto filosofico e poetico il tutto. Questo stesso concetto è rappresentato nella copertina del nuovo progetto musicale, dove Elisa appare in un mezzo busto ricomposto, proprio come un oggetto restaurato con la tecnica del Kintsugi, questa tecnica giapponese molto particolare. L'idea è anche alla base del video che precede l'annuncio ufficiale, in cui Elisa si pone una serie di domande e arriva alla conclusione che dalle sue crepe esce anche la luce, quindi bellissima questa immagine di Elisa che ha voluto dare con questo nuovo concetto musicale, anche questa nuova opera, la chiamiamo così, che uscirà ufficialmente il 27 novembre prossimo, quindi non vediamo l'ora di apprezzare anche queste nuove canzoni di Elisa. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, ovviamente lo continuiamo anche grazie ai vostri saluti e messaggi che ricambiamo a diretta @radiumblu.it, sempre più vicini a noi, grazie davvero. 15:49, l'occasione giusta anche per ricordare e riascoltare questa di Stereophonics, Have a Nice Day.

diciamo che più o meno oltre la metà di questa giornata si può ancora augurare Have a Nice Day grazie a Stereophonics, l'ultima, quasi l'ultima di oggi, grazie a Daniele Caruso in regia. Tra poco l'informazione, a seguire la seconda parte delle parole di Blu 2000, ovviamente di questa estate, con tutti i contenuti del passato curati da Marco Parce. Grazie per averci seguito, vi lascio con il grande Lucio Dalla, questa canzone Il Parco della Luna, che ci riporta al 1980. Vi ricordiamo di riascoltare tutti i nostri contenuti nella sezione podcast dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Ci risentiamo domani puntuali alle 14. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin.
6: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati. E anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
5: Torna a salire la tensione Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La cronaca ha arrestato i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic.
7: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico. Mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Marino Galdiero, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,80%, quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio. Oggi qui è un giorno speciale che abbiamo un compleanno da festeggiare, per cui questo programma potrebbe essere registrato. L'alternativa era farlo fare dall'intelligenza artificiale clonando la mia voce, ma almeno fino a tutta la prossima settimana ci siamo di persona. Insomma, le parole dell'estate. Ci sono parole poi che entrano nel nostro vocabolario per un'intuizione geniale e altre che ci finiscono per puro caso, o meglio, per colpa di un insetto. 9 settembre 1947, siamo negli Stati Uniti, Università di Harvard. C'è questa stanza piena di valvole, di cavi, di caldo infernale, e il responsabile di quel caldo è il Mark II, un supercomputer elettromeccanico, sai, di quelli grandi come una stanza intera, no? Utilizzato dalla Marina americana per calcoli balistici. A un certo punto la macchina smette di funzionare. I tecnici, no, ve li immagino in camice bianco, brancolano nel buio, finché Grace Hopper, una donna straordinaria, una matematica, un'informatica pioniera assoluta proprio della programmazione, decide di aprire letteralmente il computer e di guardare dentro i componenti, e incastrata tra i contatti di un relè c'era una falena vera, morta stecchita, che faceva da isolante e bloccava il circuito. Grace Hopper la tira fuori con le pinzette, la incolla sul registro di bordo del laboratorio con un pezzetto di nastro adesivo, scrivendo First actual case of bug being found, cioè il primo caso reale in cui è stato trovato un bug. Che poi la parola bug, in realtà, nel gergo degli ingegneri inglesi, esisteva, ma già dall'Ottocento, per indicare un difetto meccanico invisibile, come fosse un piccolo mostriciattolo nascosto negli ingranaggi. Ma è quella povera falena di Harvard che lo trasforma nell'icona di un'intera era industriale e poi digitale, perché da quel momento, per qualunque problema, un software o una riga di codice, diciamo che c'è un bug, e l'atto di scovarlo, l'atto di sistemarlo, diventa il debugging. Ed è affascinante vedere come funziona la lingua, no? Una falena del 1947 muore in un circuito elettrico negli Stati Uniti, e oggi nel 2026 i ragazzi parlano, che ne so, di mappe buggate quando giocano online. È una parola di uso comune ormai, e fa riflettere, perché mentre adottiamo questi termini tecnici che hanno una storia precisa e che spesso tradurli sarebbe un'acrobazia inutile, nello stesso identico istante c'è un fenomeno ancora più profondo, che è la contrazione progressiva nel senso di impoverimento della lingua italiana, perché negli ultimi anni diversi sono gli studi linguistici e sociologici che hanno confermato una tendenza impietosa, cioè il vocabolario attivo utilizzato quotidianamente nella comunicazione media si è ridotto drasticamente rispetto a 30 anni fa, nel senso che usiamo sempre meno parole, sempre più generiche, e copriamo i buchi di questo nostro lessico mancato riempiendo tutto di inglesismi spesso usati a sproposito. Cioè non diciamo più incontriamoci per un aggiornamento, diventa facciamo un briefing per un catch up. Non abbiamo più uno scadenziario, abbiamo una deadline. Non risolviamo un problema, facciamo problem solving. Cioè l'inglese non è il nemico, per carità, la lingua franca del mondo, la lingua franca della tecnologia, dell'innovazione. Il problema nasce quando usiamo l'inglese non perché è più preciso, ma perché siamo pigri, per coprire un vuoto, per darci un tono aziendale, no? Un tono moderno, finendo per usare 300 parole inglesi mescolate insieme invece delle 100.000 sfumature che l'italiano ci mette a disposizione. Grace Hopper aveva usato la parola bug per descrivere con ironia un fatto reale, fisico, concreto. Noi oggi usiamo scrollare, skippare, flammare, no? Performare, ma non per arricchire il racconto, ma perché semplicemente ci stiamo dimenticando che esiste in italiano la parola sfogliare, esiste saltare, esiste litigare, esiste il concetto di resa sul lavoro. La tecnologia viaggia a una velocità incredibile e ci regala termini meravigliosi per raccontare il futuro, però il rischio reale non è che le macchine prendano il sopravvento, il rischio è che a furia di semplificare, di tagliare i sinonimi, di importare scorciatoie verbali, a diventare difettoso, limitato, con meno sfumature, quindi buggato, sia proprio il nostro modo di pensare, perché in fondo pensiamo solo con parole che conosciamo già, e se le parole diventano poche, anche i pensieri finiscono per assomigliarsi tutti. Le parole dell'estate, non volevo fare la filippica tanto in partenza, però Francesco Filippi, eccolo, lui seduto in regia, noi siamo pronti a partire.

0: La lista di VIP che il team del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato per aumentare la visibilità, per ingraziarsi l'algoritmo, si allunga. Ariana Grande, questa di Petal, è l'ultima in ordine di tempo, ma ce n'è un po' per tutti i gusti, da Beyoncé ai Rolling Stones, da Neil Young a John Fogerty, i Queen, gli ABBA, Leonard Cohen, Prince, Tom Petty, Katy Perry, ma sono fatti americani, quindi un po' lontano da noi. Che parlando di musica, visto che questo è il cuore dell'ora comoda che stiamo passando insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, è bello riuscire a raccontare anche gli artisti, come dire, fuori dal circuito della musica mainstream, come se fossimo in un bar della musica, no? Dove poter raccontare di canzoni, di idee, di concerti e tutto questo mondo che appartiene anche ad Erika Boschiero, che in questo bar dello sport, spostato però sulla musica, ha chiesto un caffè. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000. Un caffè.
2: Il pretesto è l'uscita di Un posto sulla terra, che pure questo fin dal titolo non è un posto nel mondo, cioè mettiamo, puntiamo il dito, c'è un posto sulla terra, terzo pianeta del sistema solare, capito? Dove siamo noi, e che a parte, che poi tra l'altro è un tema un po' vicino alla tua poetica, eh? Questo del raccontare quello che ci succede intorno da un punto di vista anche ambientalistico, naturalistico, insomma, del nostro rapporto con Gea, famosa, che si diceva, no?
3: Sì, parte da, perché è casa nostra, quindi uno per orientarsi comincia a guardarsi intorno alle pareti di casa, quella è la nostra terra, quindi anche prendere atto di che cosa l'abbiamo fatta diventare, come l'abbiamo trattata, come la stiamo trattando, si parte da lì per osservare la realtà e farci delle domande.
2: Anche perché, esatto, sulla teoria siamo tutti, no, fortissimi, si dovrebbe fare così, comportamenti, certo, virtuosi, la sostenibilità, la raccolta differenziata, le risorse rinnovabili, poi però dalla teoria alla pratica c'è qualcosa che si perde per strada.
3: Ci si mettono di mezzo i soldi, la pigrizia, no, alla fine sì, però io devo fare le mie cose e così via.
2: Sì, però intanto tu hai pubblicato un disco, e già questo lo dicevamo prima nel campionario di tutte le i temi boomer che si possono, no, avere, insomma, per due persone che hanno qualche anno e che condividono.
3: Ma che dici?
2: Giovanissimo, no? Io dicevo di meno. Pubblicare un disco oggi è un atto di coraggio, nel momento in cui le canzoni sono delle striscioline colorate, insomma, un titolo colorato. Invece un disco è un'identità forte, concreta, visibile, tangibile, insomma, ed è una cosa pure questa fuori dal comune.
3: Sì, diciamo che è un invito a, tra l'altro è corredato dalle illustrazioni di Peter Sis che sono meravigliose, è un invito a fermarsi, sedersi sul divano, invece di ascoltare la musica facendo altro, provare ad ascoltarla e basta, che lo so che sto chiedendo
2: è
3: qualcosa.
2: Impegnativo
3: di,
2: questo,
3: Però dura poco, dura mezz'ora, quindi dai, si può fare.
2: Però il senso è che il tempo sia la vera ricchezza di oggi, avere una mezz'ora di tempo per spegnere il telefono, eliminare le notifiche, non preoccuparsi di niente e dedicarsi ad ascoltare qualcosa. Qualcuno lo fa però, evidentemente, no?
3: Qualcuno lo fa, anche perché poi sono convinta che se lo fai non stai solo ascoltando il disco di Erika Boschiero in questo caso, ma è un modo per ascoltare te stesso, come tu reagisci, cosa provi, se ti smuove.

0: delle cose, quindi non è tempo perso, non solo perché stai usufruendo di un prodotto, ma perché stai entrando anche un po' dentro di te, forse.
1: Allora, già il concetto, la musica credo che di per sé non dovrebbe mai essere considerata tempo perso, però questo forse è un pensiero di quando tutti quanti siamo cresciuti da adolescenti ascoltando, no, quei dischi, quelle cassette, di quando è arrivata poi il CD e c'era la possibilità di condividere un disco, lo registro io, poi te lo do. È un mondo che forse ti fa crescere in un certo modo, no? Poi da grande cominci ad avere il problema perché devo il figlio che devo accompagnare qui, la bolletta che devo pagare, il mutuo, e il tempo da dedicare a questo tipo di bellezza qui ce lo perdiamo.
0: Si comprime, sì. Mm. Però ce lo possiamo ascoltare in auto.
1: Meglio di
0: niente.
1: Quindi la soluzione è trovare degli spazi alternativi, insomma.
0: Esatto, sì. E provare anche a concentrarsi su una cosa sola, perché siamo sempre frammentati e questo non fa bene al nostro cervello e alla nostra anima.
1: C'è una canzone che si intitola Il futuro su questo disco. Qual è il futuro che canti tu?
0: È il futuro dei ragazzi, di quelli che ci chiamano boomer. È il futuro di quei ragazzi che abbiamo pensato essere chiusi tutti in camera, senza interessi, eccetera, e che invece in questi mesi ci hanno dimostrato essere estremamente presenti e sensibili, solo che non ascoltati da chi è più grande, quindi racconto di loro.
1: Il futuro, Erika Boschiero da Un posto sulla terra, pomeriggio di Blu 2000, partiamo così.
2: Il futuro.
1: Con una delicatezza incredibile, volevo ringraziarti, Erika Boschiero, da Un posto sulla terra, per non aver usato la parola giovani. No, che c'è questi nomi collettivi che fanno sempre venire l'ortica. I giovani oggi. Una di quelle No, perché poi anche cantare temi importanti, parlare e guardare, insomma, con l'occhio di chi farà il nostro domani, non è mai una cosa semplice.
0: No, anche perché sì. non sono loro, e quindi, cioè io non sono loro, loro sono loro. E quindi uno dice, ma con che diritto, no? Parli di noi. E quindi io semplicemente racconto quello che vedo.
1: Ecco, te lo volevo chiedere, da dove nasce questo tuo modo di cantare queste storie? Perché poi alla fine è un po' come se fosse la visione del mondo attraverso gli occhi tuoi, con tutto il tuo vissuto, con tutte le tue radici sulle Dolomiti, insomma, con tutto quello che fai oggi, e poi parliamo pure del coro delle signore, perché di questo voglio sapere. Cioè, è un po' come fosse un'interpretazione, no? Della realtà che vedi, questa.
0: Ma credo che tutti gli artisti forse facciano questo, no? Almeno quelli che non sono troppo ripiegati sul proprio ombelico. Sono quelli che non fanno altro che raccontare di sé. Però ci sono tantissimi artisti che semplicemente osservano e filtrano attraverso il loro sguardo e danno una visione.
1: Quindi vuoi dirmi che tu non stai sulle tre cime di Lavaredo tutto il giorno a guardarti intorno ad aspettare l'ispirazione? No, non funziona così.
0: No, anzi, più si è calati nel mondo, più hai da scrivere. Ovviamente premesso che tu non sia troppo distratto nello stare calato nel mondo, e in questo bisogna stare molto attenti, perché è una società che distrae molto, quindi riuscire a essere attenti è una bella impresa per tutti, me compresa.
1: Ok, attenti anche a quello che si fa e le scelte che si fanno, cioè prendere un impegno di organizzare un coro dove la più giovane ha 60 anni, sì, fondamentalmente, eppure è il tipo di cosa che, insomma, è una scelta anche molto, molto precisa, molto forte questa.
0: Ma in realtà, come tutte le cose più importanti che mi sono successe nella vita, non l'ho scelta. È okay. mi è arrivata la richiesta di condurre questo coro che esisteva già. Nel 2017 mi è stata offerta la direzione del coro dell'Università Popolare di Treviso. Allora erano 30 coristi, adesso sono più di 50, la più anziana c'ha 95 anni, e io una delle esperienze più straordinarie della mia vita.
1: No, perché quando si parla della musica come scambio, immagino che sia anche qualcosa di molto intenso, soprattutto quello che si riceve, no? Quel tipo di esperienza lì.
0: Per me sì, tantissimo, e anche per le coriste stesse e per chi viene ad ascoltarci. Anzi, consiglio a tutti voi che state ascoltando di andare a trovarvi un coro e cominciare a cantare, perché è un'esperienza estremamente arricchente e rinforza anche il sistema immunitario.
1: Sì. Sì, e poi soprattutto anche l'idea della condivisione, insomma, non c'è il solista lì che canta, bravi tutti così.
0: No, anzi, si impara ad ascoltare, a stare insieme, è un laboratorio di comunità, un coro.
1: Anche questo disco è un laboratorio in qualche modo, il disco di Erika Boschiero, Un posto sulla terra, che è l'occasione e il pretesto per cui stiamo qui a raccontare, perché intanto abbiamo detto che è un disco fisico, è uscito, cercatelo, vedetelo poi su online, insomma, official website erikaboschiero.it, da lì tutti i rimandi anche per i social, perché certo, per essere aggiornati, tutto quello che volete qui. Ma in questo disco, intorno a te, al di là delle persone che materialmente lo hanno fatto insieme a te e che hanno dato corpo, forma, insomma, a questi tuoi pensieri, a queste tue riflessioni, è un disco che è stato anche sostenuto, nel senso di persone che hanno intravisto forse un modello diverso, no? Si può sostenere un progetto perché io ci credo, tutto sommato, e mi sembra una cosa...
0: Beh, allora, innanzitutto, quando tu dici persone che hanno lavorato, ci tengo a dirlo, Stefano Cenci, Tony Puglia, i due produttori che hanno lavorato con me a questo disco, hanno visto questa cosa e ci hanno messo di loro, perché hanno veramente lavorato tantissimo, con tanta passione, per far sì che queste canzoni uscissero come avete ascoltato. E poi ci sono state queste due realtà, Natura Sì e Almo Nature Fondazione Capellino, che sono due realtà economiche, due aziende, uh-huh, e una fondazione, che hanno trovato nei messaggi che porto con le mie canzoni qualcosa che risuonava con il loro modo di intendere anche l'economia, che non è un modo di intendere l'economia come qualcosa per cui bisogna depredare, consumare, certo, possedere, ma come una occasione di cura. E quindi hanno deciso di sostenere il progetto.
1: Sì, che non significa faccio la fattura e porto in detrazione che sono spese di rappresentanza.
0: No,
1: cioè,
0: tutt'altro. Tutt'altro. No, hanno proprio sposato questo progetto, stiamo collaborando e ci tengo a raccontarvi di loro, perché sono aziende che non hanno messo al primo posto il profitto, tutt'altro. Cioè, una volta
1: coperte le spese,
0: esatto, di le spese vive, poi c'è un reinvestimento in progetti di biodiversità, di sostegno della natura, del pianeta, delle persone, rispetto dei lavoratori, compensi equi, salute, non utilizzo di pesticidi, insomma c'è tantissimo dentro, e lo fa chi non mette i soldi al primo posto.
1: No, e soprattutto
0: è una cosa controcorrente,
1: esatto,
0: ma si può fare.
1: La buona notizia è questa, c'è qualcuno che lo fa, quindi si può fare, di base si può fare. Come la mettiamo con i computer? Adesso, questo è il tipo di disco che si potrà ascoltare, immagino, adesso con l'anno nuovo, insomma, anche in una formazione su un palco, due, certo, tre, quattro persone. Non è un disco che ha bisogno di elettronica. Elettronica in senso, diciamo, più generale, no? Computer, intelligenza artificiale. Che tipo di rapporto hai con questo? Per esempio, i social, no? È un altro lavoro, oltre allo scrivere canzoni, a portarle sul palco, eccetera. Cioè, bisogna anche avere quel tipo di capacità di raccontarsi.
0: Ma allora, trovo che siano utilissimi, tutto questo sia utilissimo se lo sappiamo usare con saggezza e non farci fagocitare da tutto questo. E non è semplice, è una lotta, è un allenamento quotidiano. Poi, rispetto all'intelligenza artificiale, devo dire che finora, cioè sì, trovo che sia molto abile, se vogliamo usare questo termine, nel replicare delle cose, ma l'arte è un'altra cosa, ragazzi, è un'altra cosa. A me non mi emoziona, ma manco un'unghia quella roba lì. Quindi, finché non succederà questo, io trovo che l'arte sia appannaggio degli esseri umani.
1: Ancora. Un'altra cosa, insomma, ecco. Sì. Però anche nella musica, per dire, no? Ritornando al discorso, l'elettronica era qualcosa che prima non c'era e che poi invece è diventato un tipo di linguaggio che è stato utilizzato nella musica.
0: Ma questo, l'elettronica come suoni mi piace moltissimo, e in questo disco ce n'è comunque, quindi non è che sia un disco tutto acustico, tutt'altro.
1: Okay.
0: Quindi, anzi, secondo me è giusto dialogare con i tempi in cui siamo calati, se no ci facciamo le cose, non so, come agli anni 50.
1: Con le lumi a petrolio dentro,
0: capito,
1: casa.
0: Certo. Non ha senso, quindi si è calati in quest'epoca, parliamo con quest'epoca, però con senso, con profondità, con sentimento.
1: Tenendo bene a mente magari delle priorità, tutto sta a capire quali sono, quali debbano essere queste priorità.
0: Eh sì, poi per me l'arte non è, l'estetica è una cosa secondaria. C'è, ovviamente, ma non è lo scopo principale del mio scrivere canzoni. Per me conta riuscire ad entrare in comunicazione con chi ascolta con dei messaggi forti, condivisi, forse anche mettere a nudo le mie ferite, le mie così, le mie magagne e scoprire che sono anche quelle dell'altro e in questo modo riuscire a entrare in relazione e insieme provare a osservare questo mondo e provare a capirci qualcosa e a tracciare una direzione.
1: Eh no, ok, chiamaci quando riesci a capire, un paio di dritte noi le accettiamo volentieri. Che cosa succede adesso? Cioè, al di là del fatto che, per esempio, ho notato che il disco lo riascolti, riesci a riascoltarlo, che di solito non è una cosa che succede molto di frequente, dopo che uno ha dato anima e corpo, insomma, in un progetto, registrato, scritto, ascoltato, mixato, fatto, risfatto, smontato, eccetera, eccetera, tu riesci ancora ad ascoltarlo e non c'è quella fase di rigetto, no?
0: Questo per la prima volta devo dire che mi è successo, e non solo a me, anche ai collaboratori. È un disco che continua a non stancarci mai, come se fosse qualcosa
1: di magico.
0: Di magico, esatto, sì, forse è la parola giusta.
1: No, dicevo, e adesso che cosa succede quindi? Qual è il passo successivo?
0: Non lo so, lo sa lui, nel senso, come tutte le cose magiche, io non conosco il trucco, la magia vera non c'ha il trucco, accade davvero e quindi stiamo a vedere dove ci porta. Per adesso i segnali sono molto belli.
1: Ci salutiamo con la canzone che dà il titolo al disco, Un posto sulla terra, ma è un'affermazione o una domanda? Marzullo qui. C'è un posto sulla terra o un posto sulla terra?
0: No, un posto sulla terra, c'è il punto esclamativo.
1: Il punto esclamativo finale.
0: È una ricerca. Quindi è sia domanda che affermazione.
1: Wow, molto diplomatica come.
0: Era molto democristiana.
1: Era nella cinquina del Tenco per il miglior album italiano, poi è passato Caparezza, sempre perché si finisce per conoscere però la persona, oltre all'artista, no? In questo nostro bar della musica, insomma. Se vi capita di trovarmi nei paraggi, vale la pena andarla a conoscere sul palco. Erika Boschiero, che sta continuando a suonare almeno fino a fine ottobre, ma per tutti i dettagli vi rimando ai social, eppure sito ufficiale ericaboschiero.it.

Sam Smith ha scelto un coro come featuring di questa Oh Mother. Il coro è il Two City Chorus, che si chiama così perché materialmente è stato fondato in due città, tra New York e Philadelphia. E c'è un bellissimo dietro le quinte sui social di Sam Smith, se volete curiosare. Le parole dell'estate, cambiamo completamente argomento. Per esempio, 17 miliardi e 600 milioni di dollari. Sembra un numero enorme, sono effettivamente un sacco di soldi quelli che Meta ha appena accettato di pagare per chiudere un maxi processo contro 48 stati americani, insomma se ne era parlato nei giorni scorsi. L'accusa era di aver progettato le sue piattaforme per creare dipendenza volontariamente e per aver calpestato la privacy dei minorenni. È il più grande patteggiamento mai pagato da un colosso della tecnologia in una singola causa. Eppure, quando la notizia è uscita, la reazione non è stata mamma mia che stangata, ma tutto qua? Niente di più? E a spiegare il perché ci ha pensato, con un'onestà brutale, il procuratore generale della Florida, che ha rifiutato questa intesa definendola, parole sue, noccioline. Come fosse un pizzicotto sulla guancia, un buffetto, insomma, per un gigante che macina centinaia di miliardi e che, sempre secondo questo procuratore, finirà per spendere più soldi in avvocati che per risarcire gli stati. Perché purtroppo poi i numeri riescono a essere crudeli quando parlano, no? Soltanto nell'ultimo trimestre, per esempio, ha portato a casa 15,8 miliardi di dollari di profitto netto, non fatturato. Guadagno puro, soldi puliti. Significa che a Mark Zuckerberg bastano tipo 3 mesi di lavoro ordinario per mettere insieme tutti i soldi che servono per coprire questo storico patteggiamento. Se poi aggiungiamo che la cifra verrà dilazionata comodamente in 10 anni, ecco che l'impatto sul bilancio somiglia più a un piccolo rallentamento di marcia che no una frenata d'emergenza o qualcosa da risolvere, insomma, destinato a cambiare le sorti di una grande azienda, soprattutto se confrontato con la richiesta iniziale dei procuratori, che parlavano di 200 miliardi, o se confrontati per esempio con le spese che l'azienda dice di affrontare ogni giorno per il suo futuro. Per dire, hanno speso 14 miliardi l'anno scorso solo per prendersi un pezzetto di una società di intelligenza artificiale e portare a casa il suo giovane fondatore da mettere a capo dei nuovi laboratori interni di Meta. E solo tra aprile e giugno Meta ha speso 2 miliardi di dollari di avvocati. Ma il vero capolavoro in questa trattativa non è una questione finanziaria, ma politica, perché firmando l'accordo l'azienda evita una condanna in tribunale e soprattutto non ammette colpevolezza. Significa che non servirà nessuna lettera di scuse, significa che non rimarrà scritto in nessuna sentenza da nessuna parte che quegli algoritmi sono stati pensati per manipolare i ragazzi. Restano le immagini fuori dal tribunale di Oakland, con gli attivisti che mostrano i cartelli coi nomi dei giovani che non ci sono più, e resta una lezione di realismo economico, perché nell'era delle big tech anche la sanzione più alta della storia della giurisprudenza rischia di diventare una voce di bilancio come tante, come fosse una tassa da pagare, no? Una formalità da risolvere per poter continuare a fare business esattamente come prima. I lati oscuri della tecnologia che tanto ci piace raccontare. Le parole delle

Sarà da novembre nei teatri Malikayan e soprattutto dal 18 settembre prossimo torna con un disco nuovo che si chiamerà Cicale. C'è tutta una spiegazione sull'insetto che storicamente associamo alla superficialità, no? Pensiamo per esempio alla cicala, alla formica, e invece c'è tutta una chiave di lettura più profonda che Malikayan ha anticipato sui social. Comunque, noi per oggi ci fermiamo qui, pronti a tornare ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: messaggio da Piracchi del Dolfini: torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. In Nepal, a due settimane dall'alluvione che ha travolto il territorio e provocato almeno 1300 morti, non si ferma la ricerca dei dispersi, intanto si pensa anche a come ripartire.
1: Il mercoledì di due settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione e una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in tre strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Donald Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% tra il 2024 e il 2025 rispetto ai due anni precedenti, lo dice Save the Children in occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati.
2: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduto e accertare se il piccolo fosse in casa da solo al momento della caduta. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Radio Incontri in Blu dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Do you have to?

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: idiotica.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Scontro nello stretto, attacchi tra Stati Uniti ed Iran. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane a Hormuz e Teheran rivendica nuovi raid contro obiettivi americani nel Golfo. Tra carburanti e urne, ancora il caro benzina ad animare il dibattito politico con i provvedimenti che il governo sta valutando. Sul tavolo anche la legge elettorale che sarà in aula alla Camera il 28 settembre. Finalmente la pioggia, netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo che interesserà pian piano tutta la penisola, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattute, trombe d'aria ed esondazioni. Educazione a rischio, allarme di cittadinanza attiva sulla sicurezza delle scuole tra crolli e infortuni tra gli studenti, aumentati di oltre il 40% gli attacchi all'istruzione nel mondo, denuncia Save the Children. Sera da Pirachile Dolfini è sempre più diretto lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, ormai esteso anche alle rotte del petrolio. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane, Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi americani. Intanto il premier israeliano Netanyahu parla di un regime iraniano vicino al collasso. Raffaella Frullone.
1: Il confronto tra Stati Uniti e Iran passa ormai anche dalle rotte del petrolio tra Golfo di Oman e Stretto di Hormuz. Il CENTCOM ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Kharg. Secondo Washington facevano parte di una rete utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione. L'operazione sarebbe scattata dopo 2 tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Ma Teheran respinge la ricostruzione statunitense e rivendica il diritto alla legittima difesa. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver colpito 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto, oltre ad una base militare americana in Giordania. A rilanciare la pressione è Netanyahu, secondo cui l'Iran è ormai sull'orlo del collasso. Intanto l'escalation pesa sui mercati, il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI i 95 e cresce il timore di nuovi rincari dell'energia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin. Marco Burini.
2: Al segretario di Stato Rubio, che ipotizzava per le prossime settimane una roadmap per la soluzione del conflitto, ha risposto il portavoce del Cremlino, per il quale tabelle di marcia non ce ne sono. Esiste un'iniziativa di massima, un'aspirazione generale a riprendere i negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, aggiunge Peskov. La capitale Kiev è quotidianamente bersagliata da missili e droni. Almeno 9 feriti nel grattacielo colpito da un drone, ma nessuna regione viene risparmiata. I raid su Mykolaiv hanno ucciso una donna di 70 anni e ferito altri 4 civili. Zelensky chiede sanzioni efficaci contro Mosca, mentre il ministro degli esteri russo prende di mira il presidente della Finlandia e la prima ministra italiana. Per Lavrov, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco solo per far guadagnare tempo all'Ucraina. Marco Burini, Dina allo studio.
0: Cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con il presidente Trump dopo il post con il quale l'inquilino della Casa Bianca ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La politica italiana, ancora il caro carburante ad animare il dibattito con i provvedimenti che il governo sta mettendo a punto, ma sul tavolo anche la legge elettorale che arriverà in aula alla Camera il 28 settembre. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Piero Achille, resta altalena urgenza caro carburanti, domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti, intanto però i prezzi di diesel e benzina continuano a correre. Dalla Commissione Finanza della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Intanto torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato. Occhi puntati sugli emendamenti, sono tornate le preferenze bocciate già alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio. Resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, mentre viene mantenuto il premio di maggioranza al 42%, il 15 atteso il voto a Palazzo Madama, poi il 28 settembre si tornerà alla Camera da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,58% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. In arrivo un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale di oggi, nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Cristiana Caricato.
4: In piazza San Pietro, gremita di fedeli, il pontefice ha voluto richiamare il valore fondativo della dignità umana, che le viene dal rapporto con il Creatore, che la preserva da distorsioni e corruzioni.
5: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
4: Essere persona, ha ricordato il Papa, significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità e nel servizio. E poi l'invito a superare le visioni dualistiche e a guardare l'essere umano sempre come unione di anima e corpo.
5: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
4: Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattuti, tombe d'aria ed esondazioni. Elena Sino.
6: Il torrente Lavagna è esondato in più punti in provincia di Genova. Nelle zone a rischio la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti. Ondata di maltempo anche su Milano. Una donna è rimasta bloccata per un albero caduto sulla sua auto. È stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Una tromba d'aria ha provocato non pochi danni nel Bresciano. Tetti scoperchiati, muretti crollati, pannelli solari divelti, alberi ad alto fusto abbattuti. A Cigole è rimasta danneggiata la croce della chiesa parrocchiale di San Martino, poi rimossa dai pompieri. E per un guasto e per rami caduti sui binari ci sono state conseguenze stamane sulla circolazione ferroviaria tra Brescia e Cremona. Proprio il cremonese, già flagellato dal maltempo a fine agosto, è stato nuovamente colpito. Alcune case sono state scoperchiate, le famiglie e i residenti evacuate. Elena Seno, linea allo studio.
0: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta ed accertare se il bambino fosse solo in casa al momento dell'accaduta. Cresce l'allarme sulla sicurezza delle scuole tra crolli, edifici vecchi, aule sempre più invivibili. Il nuovo rapporto di Cittadinanza Attiva descrive una situazione critica, dati che parlano di rischi strutturali, ambientali e climatici, mentre aumentano anche gli infortuni tra gli studenti. Monica Di Loreto.
7: Il nuovo rapporto di Cittadinanza racconta un anno difficile per la sicurezza delle scuole italiane. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli e 12 feriti. Le scuole hanno in media 60 anni e quasi il 60% degli edifici è senza certificati di agibilità e prevenzione incendi. La vulnerabilità cresce: 44% degli istituti è in zona sismica e il 13% a rischio frana. Oltre 1 milione di studenti frequenta scuole esposte ad alluvioni o eventi estremi. Gli infortuni aumentano quasi 81.000 nel 2025. Nei primi 5 mesi del 2026 le denunce superano 47.000 con 10 casi mortali. E poi il caldo: solo una scuola su 13 ha climatizzazione o ventilazione. Il PNRR procede lentamente. Completate il 40% delle nuove scuole e metà degli asili nido. Cittadinanza Attiva parla di situazione critica e chiede un piano pluriennale da 1 miliardo l'anno per mettere in sicurezza e adattare le scuole ai rischi climatici e territoriali. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: In occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati, Save the Children richiama l'attenzione sui contesti più drammatici dove l'accesso all'istruzione diventa proibitivo per milioni di bambini e bambine. Federica Margaritora.
8: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai 2 anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini.

0: Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da questa estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero delle bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi, con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 chilometri. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, incontro tra una madre ed un figlio che presto diventerà però uno scontro aperto. Ad interpretarli Vanessa Scalera e Lino Musella. Sentiamoli al microfono di Fabio Falzone.
2: La crudeltà crea sempre uno stato di un confronto con la verità.
3: Però secondo me siete troppo buoni oggi, perché appunto raccontiamolo un po' alle amiche e agli amici che ci seguono. Cioè, il figlio gli dice sei peggio di tuo papà che era moscio, eccetera. La figlia non si sa che lavoro fa.
4: Però le parole contengono sempre. Non ci si deve mai fermare al primo strada, no, la sfoglia.
3: No, ma io lo dico perché appunto tante volte magari usiamo una parola grossa e difficile, però secondo me la capiscono bene. La casa della mamma disfunzionale, no? Cioè, che magari vuole anche bene, ma non nella maniera. È lei o non è lei?
5: Cioè, che l'amore può essere anche opprimente, sì. Quello è il discorso, e quella è la scoperta del secolo.
3: Forse come la vedi?
4: No, le parole peggiori si dicono anche alle persone che si amano, anzi, soprattutto a loro.
1: L'amore non è possesso, chiesa gremita a Squinzano per i funerali di Lorena, la donna rinchiusa in un bagagliaio della macchina e poi gettata dall'ex compagno da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, cresciuta con noi cammini nella luce, lo striscione degli amici. Con la cronaca ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Piera Achille Dolfin al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
6: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la puntata della Fonta del Villaggio. E iniziamo oggi con il parlarvi della giustizia, non di una giustizia astratta, ma di una giustizia così come l'abbiamo vissuta noi che siamo della seconda metà del Novecento, che in questi anni di vita abbiamo conosciuto tante persone, siamo cresciute insieme a tanti compagni di strada, a tanti fratelli che ci hanno segnato il cammino, persone più o meno note, molte di loro persone che hanno già compiuto il loro iter di vita, alcune che sono ancora in battaglia. E vorrei presentarvi solo rapidamente almeno due di questi personaggi. E vorrei cercare di farvi rivivere i loro ideali, quello che ci hanno ispirato, come ci hanno accompagnato nel nostro cammino fino a farci maturare una concezione attuale della giustizia. Un pioniere, un eroe ancora poco conosciuto, ma che ha rivoluzionato il concetto di volontariato, è stato lui.

Luciano Tavazza, e noi lo abbiamo incontrato molte volte a Roma quando abbiamo partecipato ai convegni Caritas negli anni 60. Il volontariato si sviluppa, dice Tavazza, tra gratuità e libertà. È un accompagnamento complesso dei fratelli. La giustizia ci fa scoprire lo spazio dell'altro senza dimenticare la sua soggettività. È la dimensione politica del volontariato, oltre che umana, oltre che quella della cura. Fraternità gratuita e libera nella giustizia. È guardare oltre il noi. Non importa se andiamo molto lontano con il nostro sguardo, è importante la prossimità, dice il profeta Isaia. Essi dicono: quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non l'hai notato? Ecco la risposta di Dio. Voi digiunate per litigare, non digiunate in modo che sia ascoltata la vostra preghiera dall'alto. E è forse questo il dialogo, il digiuno di cui io mi posso compiacere? Da Luciano Tavazza abbiamo imparato che il volontariato è giustizia. Abbiamo anche seguito la vita e lo stile, il pensiero di Alex Zanotelli, missionario nella discarica di Corococcio. Alex Zanotelli, anni 88, ispiratore e fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare condizioni di giustizia solidale, direttore della rivista non violenta Mosaico di Pace, fondatore insieme a Tonino Bello di questa rivista. Io sono le persone che ho incontrato. Fu direttore di Nigrizia, rivista missionaria, che sotto la sua guida cominciò a parlare delle cause politiche della povertà africana e mondiale e del volto italiano della fame africana. Il suo impegno di giustizia politica gli costò l'allontanamento da Nigrizia perché le sue posizioni chiare, documentate, pagate con la vita, sarebbero andate contro la missionarietà. Alex Zanotelli rispose fondando un movimento, Beati Costruttori di Pace. La pace si basa sulla giustizia. Per espresso volere sempre di Don Tonino Bello, divenne direttore di Mosaico di Pace, poi la baraccopoli di Corococcio, l'inferno. Forse Dio è malato, disse allora. E adesso si trova nel rione della sanità di Napoli, sempre con gli ultimi, ad aiutare la gente a rialzarsi con fiducia e continuando a lanciare i suoi slogan: finanza, armi, politica, che vergogna. Dobbiamo costruire un sistema della non violenza, della tenerezza, della misericordia. Questo lo disse dalla Arena di Verona, parlando di giustizia e di pace che si baceranno, e seduto a fianco di Papa Francesco. I suoi appelli? Togliere i soldi dalle banche che appoggiano le armi, fare disobbedienza civile contro le guerre. I disperati della storia, dice, nessuno li fermerà. Questo lo ha detto ai giornalisti incontrandoli.
invitandoli a raccontare le tragedie dei poveri. Aiutiamoli a casa loro, dice ancora, ma come si fa a dirlo dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo? Non ho altro spazio per parlare delle altre figure, tante, che ci hanno fatto da guida in questi anni. Magari lo farò altre volte. Concludo solo con un accenno. Don Biancalani, la cui vicenda di Vicofaro è nota, si è recato in questi giorni a Barbiana, invitato da un gruppo di giovani, e si è recato a pregare sulla tomba di Don Milani. Lì gli sono tornate in mente le parole del priore raccolte nel suo testamento in punto di morte. Ai suoi ragazzi dice: ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze.

0: I nomadi, salve, sono la giustizia.
1: Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene, per

dal fiume, quelli che peccano di arroganza. Vivo la mia solitudine, cercando nomi sopra una lista. Se c'è una cosa che mi fa sorridere, è la sorpresa di chi mi ha vista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà. Ma per chiunque mi sporchi la veste, nessuno sconto.

0: Termina oggi la nostra puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete, seguiteci tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 12:06:18:15. Poi seguiteci anche in DAB quando siete nella vostra auto, alla I. E i nostri podcast li trovate su radioincontri.org. E poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

sapevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 9 settembre del GR Valdichiana. Il Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona ai vertici della graduatoria insieme a Palazzo Vecchio. Il riconoscimento apre anche le porte del Sistema Museale Nazionale. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, già accreditato dal 2012, è al primo posto nella graduatoria degli istituti museali di rilevanza regionale, approvata nei giorni scorsi alla Regione Toscana. Il Museo Cortonese è risultato primo a pari merito con il Museo di Palazzo Vecchio di Firenze, in una graduatoria che comprende oltre 120 realtà museali toscane. Un risultato di particolare rilievo che porta con sé anche un ulteriore riconoscimento, l'inserimento del MAEC nel Sistema Museale Nazionale. La graduatoria regionale premia il percorso costruito negli ultimi anni dall'Accademia Etrusca e dal Comune di Cortona attraverso una crescente attività espositiva, scientifica e di valorizzazione del patrimonio. Un percorso che ha visto protagoniste iniziative come la grande mostra dedicata a Luca Signorelli nel 2023, la rassegna sui Laudari, la mostra internazionale sui materiali cortonesi al Museo di Leida, realizzata 40 anni dal progetto Etruschi, e l'attuale esposizione dedicata a Gino Severini. È una grande soddisfazione e insieme la conferma della qualità di un lavoro che viene da lontano, dichiara Paolo Bruschetti, presidente dell'Accademia Etrusca. Il MAEC nasce dall'incontro fra la storia plurisecolare dell'Accademia e il patrimonio archeologico e storico della città. Il riconoscimento regionale premia quindi non soltanto le collezioni, ma un sistema culturale nel quale museo, biblioteca, parco archeologico sono strettamente collegati e nel quale ricerca, conservazione, divulgazione ed educazione procedono insieme. È significativo che questo avvenga alla vigilia del terzo centenario dell'Accademia, nata nel 1727, con una forte vocazione pubblica. Per noi è soprattutto uno stimolo a proseguire, rafforzando le collaborazioni con università, musei e istituzioni culturali italiane e internazionali. Il primo posto nella graduatoria regionale è un risultato che valorizza il lavoro svolto insieme all'Accademia Etrusca e all'amministrazione comunale, dichiarano il sindaco Luciano Meoni e Francesco Attesti, assessore alla cultura del Comune di Cortona. Il MAEC rappresenta oggi uno dei principali luoghi attraverso cui Cortona racconta la propria storia e il proprio patrimonio, e questo riconoscimento conferma la validità di una strategia che considera la cultura un elemento centrale della crescita della città. Negli ultimi anni il MAEC ha inoltre consolidato una rete di collaborazioni con musei, istituzioni di ricerca e università italiane e straniere, contribuendo a portare il patrimonio cortonese all'interno di circuiti scientifici e culturali di livello nazionale e internazionale. Il primo posto nella graduatoria regionale e l'ingresso nel Sistema Museale Nazionale rappresentano dunque un punto di arrivo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. L'obiettivo condiviso da Accademia Etrusca e Comune di Cortona è rafforzare ulteriormente il ruolo del MAEC come luogo di ricerca, conoscenza e partecipazione, facendo del patrimonio culturale una risorsa sempre più aperta e accessibile alla comunità. Inaugurato a Cortona un nuovo tratto di variante alla SR71 che va dal tratto realizzato a nord dell'abitato di Vallone al raccordo autostradale Bettolle-Perugia e consente di allontanare il traffico veicolare dai centri abitati presenti lungo il tracciato originario della strada regionale. La nuova infrastruttura, iniziata a progettare nel 2019 e conclusa oggi, garantirà maggiore sicurezza agli utenti e contribuirà in maniera significativa positiva ad abbattere l'inquinamento atmosferico ed acustico. La variante si sviluppa interamente in rilevato a ovest della linea ferroviaria Roma-Firenze, inizia dalla rotatoria in località Mucchia e termina allo svincolo di Pietraia, dopo aver superato il torrente Mucchia attraverso un nuovo ponte. L'intervento ha visto la realizzazione di 3 rotatorie, 2 sovrappassi, 5 attraversamenti del reticolo idrografico. Il valore complessivo dell'intervento è stato di 20.858.000 euro. La pavimentazione è stata fatta con conglomerato bituminoso a tessitura ottimizzata per la riduzione del rumore generato dai pneumatici. Ulteriori interventi di finitura nelle aree sottostanti i rilevati saranno eseguiti a breve. L'apertura della variante consente infatti di procedere con la chiusura al transito della strada sottostante, rendendo così possibile l'esecuzione in sicurezza dei lavori necessari. Il premio Cortona Antiquaria Arte va a Gallerie d'Italia. Questo importante premio è stato dato per l'importante sostegno agli eventi e al patrimonio storico culturale di Cortona. Sabato 12 settembre ritirerà il premio Tito Nocentini, direttore regionale Toscane e Umbria di Intesa San Paolo. Gallerie d'Italia, i musei di Intesa San Paolo, sono nel cuore di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Collezioni e mostre sono ospitate in palazzi di pregio, databili tra il XVII e XIX secolo e oggi restituiti alla collettività con restauri attenti e ambiziosi. Grandi eventi e iniziative collaterali arricchiscono la programmazione dei musei attraverso importanti occasioni di confronto e approfondimento, conferenze, concerti, giornate di studio, presentazione di libri, letture poetiche, performance artistiche animano gli spazi delle Gallerie d'Italia. In Toscana a queste sedi si aggiungono anche la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa San Paolo nata per l'ascito testamentario del cavalier Ivan Bruschi, uno dei principali e protagonisti dell'allora mostra mercato nazionale del mobile antico, oggi Cortona Antiquaria. Gallerie d'Italia da alcuni anni sostiene il Festival Internazionale di Fotografia Cortona On The Move e insieme a Intesa San Paolo porta avanti importanti progetti per la riqualificazione della fortezza del Girifalco. Apriamo la pagina dello spettacolo. Si sta per aprire la settimana di spettacoli in piazza targato Cortona Antiquaria. Questa sera, mercoledì 9 settembre alle ore 21 in piazza Duomo, sarà di scena il monologo diretto e interpretato da Claudio Boccaccini, La foto del carabiniere, la storia di Salvo d'Acquisto e di mio padre. Nell'estate del 1960 Claudio Boccaccini, all'epoca bambino, scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente e ai suoi occhi misteriosamente la foto di un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e dopo molte insistenze riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere Salvo d'Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che nel 1943 salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti. La struttura narrativa ripercorre gli anni di un'Italia ingenua e spensierata, fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana, quella dell'autore. Al centro del racconto la Roma degli anni 60, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti della romanità nell'epoca che rimandano agli anni d'oro che hanno reso indimenticabile la commedia all'italiana del cinema di Germi, Zampa, Risi, Monicelli. La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia vera lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità. Lo spettacolo è ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 331 365 871. la foto del carabiniere, la storia di Salvo d'Acquisto e di mio padre si avvale di musiche originali di Maurizio Coccarelli, della collaborazione artistica di Silvia Brogi, della collaborazione tecnica di Maurizio Pepe e delle fotografie di Matteo Montaperto e Marco Piccistrelli. Le serate di Cortona Antiquaria poi proseguiranno in Piazza Signorelli il 10 settembre con il musical Notre Dame de Paris, venerdì 11 Pupo World Tour, lo spettacolo di Enzo Ghinazzi che celebra i 50 anni di carriera e che vedrà festeggiare sul palco il compleanno dell'artista. Sabato 12 settembre il premio Cortona Antiquaria con il concerto della All Time Orchestra diretta dal maestro Stefano Zavattoni. Festa di fine estate, sabato 12 settembre 2026 a La Gagliarda, nell'oratorio parrocchiale di Via della Pieve numero 3 a Terontola. Questa associazione benemerita organizza questa serata per il progetto di ristrutturazione e ripristino dei giochi nel parco dell'oratorio parrocchiale. Il clou della serata è la bisteccata, famosa bisteccata, che inizierà alle ore 20. Per questo prenotarsi obbligatoriamente al numero 348 793 9415 oppure all'indirizzo mail giancarlo.alunnopar@gmail.com. Dopo la bisteccata, alle ore 21:30, la serata sarà allietata con la musica del trio La Bisca con lo spettacolo Musica dal Vinile. Un punto ristoro sarà aperto per tutta la durata della manifestazione. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche. 9 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con temperature stazionarie. Nel pomeriggio e sera maggiore instabilità sulle zone interne, con il possibile sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici. Venti sudoccidentali in rinforzo pomeridiano, massime in lieve diminuzione, complice anche la maggiore nuvolosità. Affidabilità media.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
5: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
6: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk dimostrato in questo singolo recente, uscito proprio pochissimo tempo fa, dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute.

Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker, lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me, mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda un'icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo l'appuntamento, come solitamente è sempre, per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival. Yeah.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: Yeah, you were scared.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.